0: Io e da un po' che la mamma amare che giovani per moi per subito in ba BGH il lotto non lo fa fa manata dai be manato che go be foki o come ma to ai be meta fa aki go ya che e da un hai sotto ma che go che da un hai missini vaca a brain go ya ai macri mamma tu ya be foki da un hai ic go da sto go da flat screen tv go da kitchen ware go da un hai home furniture go to ya be me per subito in ba in hai
1: Look in her eyes.
2: Enrique Iglesias.
1: Like she wants to mess around.